stregone, un fuoco isterico, magnifico, carezza di una mano che semplifica. Cosa sarà

C'è stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo.

abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce e mezza amara, e siamo rimasti in gara.

paese, ho una valigia di cartone, sono vestito sì in borghese, ma dentro c'è il bandoneone.

fino a un giorno sì, da un poco niente di stipendio per un tanghero incantador. È questo dunque il bel compendio di un'esistenza di lavoro.